0: Disc jockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
1: Qui l'atmosfera è già